0: Mix Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix, in esclusiva su Ritmo
1: Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
1: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, a Gmail.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Girano le bobine Disco and

0: fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Remo.
1: Solo persone 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono lì da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi sud le due isole maggiori, sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Buongiorno a tutti. Oggi ti vedo un po' spento. Che è successo? Dai, racconta al volo prima di cominciare.
1: Sei proprio sicuro? No, siamo proprio sicuri?
0: Beh, io ti ho visto un po' così cupo. O forse stavi cercando...
1: Stitico.
0: Devi andare.
1: Lo volevi sapere.
0: Allora, volevi sapere che gli stitici sono arrabbiati con il mondo.
1: Esatto.
0: Perché finché non la fanno... Senti, guarda, basta che...
1: Oddio, oddio, oddio.
0: Passa il programma. Comincia in questo momento su Ritmo Time.

0: Amici,
1: sì,
0: parliamo di cosa fare se il nostro sponsor.
1: Grande sponsor, devo dire la verità che io mi sono fatto mandare tutte le copie che non avevo letto, le prime, perché ero curioso soprattutto di cosa fare se qualcuno ti dà la precedenza nella rotonda.
2: Già, che rimani un po' così.
1: Io rimango un po' basito. E allora me lo sono letto tutto l'articolo, era due righe.
0: Va bene, comunque, cosa fare se in edicola anche questa settimana?
1: La copertina.
0: La copertina oggi, questa settimana c'è una cappella di fungo. La vedete? È lì. È l'unico.
1: Io pensavo la Cappella Sistina, che
0: cappella,
1: so qualcosa.
0: Una cappella
1: di fungo, sicuro.
0: Adesso è in primo piano, credo sia fungo. Fa vedere, sai che non sono proprio sicuro. Vabbè, comunque.
1: Ma chi è che decide le copertine? Faranno una riunione di redazione o vanno così a cazzo?
0: In questo caso a cazzo. Vabbè. Ecco, però. In questo numero, cosa fare se vi capita un mese in cui non dovete pagare niente?
1: Ma quando mai? Ma
0: se quando... per caso vi capita,
1: me la tengo. Guarda,
0: qui c'è scritto.
1: Mi tengo la copia lì, ma quando mai?
0: Ok. Vai. Cosa fare se vi rapiscono gli alieni, ecco, mentre state aspirando l'interno della vostra auto? Voi, cosa fare se la vostra moglie non ve la dà più?
1: Questo
0: lo voglio, una copia per me.
1: Anche per me, grazie.
3: Good morning, Forever Young.

Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: ma che bella la nuova stagione, cose nuove e alcune cose che non ci fanno più, che non mi mancano. Cioè, per esempio, ti manca la sabbia che scotta,
1: no,
0: il volante che scotta,
1: no,
0: le file a casello, quelle,
1: no,
0: cose,
1: no.
0: Ecco.
1: Ah, c'è lo stesso effetto.
0: Lo stesso effetto.
1: Allora, scusate, stiamo parlando della nuova stagione dei Marchini,
0: esatto,
1: con la K. Alcune cose sono state confermate, ma poche.
0: Poche.
1: Avete sentito? Ci sono cose nuove,
0: cose,
1: no? Nuove,
0: nuove
1: rubriche.
0: No, no, no.
1: Torna anche l'appuntamento.
0: La sabbia che scotta.
1: No, la sabbia delle mutande per te.
0: Anche.
1: Allora, signori, attenzione.
0: Sabbia che scotta nelle mutande.
1: Abbiamo,
0: ehi,
1: il nostro amico Sam, quello che racconta le barzellette, il simpa della compa.
0: Simpa della compa.
1: Sam, eh?
2: Vabbè. Comunque, barzelletta, allora c'è uno che fa il colloquio di lavoro, la NASA.
1: Ah,
2: allora. Italiano, questo che fa.
1: Italiano.
2: Ah, bene, ma scusa, ma sono credenziali a livello informatico, hai lavorato per Microsoft, Silicon Valley, ho aiutato a progettare i 10 programmi importanti della Microsoft nella storia.
1: Ah, oh,
2: bene, bene, bene,
1: bene, bene.
2: Posto, ma a livello di inglese, inglese, io parlo 7 lingue, compreso il mandarino, il cantonese. Ah, oh, osta, bene, osta, bene, bene.
1: Dico così,
2: ma a livello sportivo sono perfetto, io ho vinto delle gare di nuoto, ho vinto,
1: oh,
2: delle gare di sci, ho vinto, sono un pluricampione di scherma.
1: Sì.
2: Osta, bene, bene, ma a questo punto, ma qualche difetto ce l'ha? Sì, che dico spesso un sacco di cazzate.
1: Ciao Sam!
3: Good morning, Forever Young!
1: Con Marco Corona e Marchini!

0: Siamo tornati, Marco Corona e Marchino, i nuovi mostri. Sai che io aspetto di andare a Striscia perché non ne possiamo più. Questa mattina è dura, dobbiamo dire la verità. Ci sono mattinate più semplici, questa stamattina è...
1: Ma ce la faremo.
0: Ce la faremo. Qua, a che ora dobbiamo arrivare noi?
1: Alle 9. Manca poco.
0: Rimanete con noi, Good Morning Forever Young, sul Ritmo 80, i Marchini con la K.
2: Good Morning Forever

0: Mamma mia, volata questa prima ora, caro Sol.
1: Vola. Sì. Quando ci si diverte, vola il tempo.
0: Vola.
1: Dai, torniamo tra poco.
0: Meglio, ero partito con l'orella Cuccarini.
2: Sono le 7.

0: Sandro Giacobbe. Sarà la nostalgia. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Società. Fine settimana clou e conclusivo per Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo. L'edizione 2026 ha segnato i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galeane ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
2: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocato e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
3: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
2: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
3: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
2: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, cioè un sistema alimentare che devasta, che il suolo, che consuma oltre il 70% dell'acqua dolce, che è responsabile di quasi il 40% delle emissioni di CO2. E dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali, quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
1: Intanto, in una penisola che offre sagre dei prodotti tipici e manifestazioni legate al vino di tutti i tipi e per tutti i palati, spiccano oggi e domani le giornate europee del patrimonio. La più estesa manifestazione culturale d'Europa, che

0: notturna con aperture straordinarie di musei, aree archeologiche e gallerie d'arte, con il clou nelle aperture speciali del sabato sera nei musei statali, dove si entra al costo simbolico di un euro. Il tema scelto per l'edizione 2026 è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere e reinventare. Un invito a riflettere sulla tutela e sulla trasmissione alle generazioni future del patrimonio storico e artistico europeo. E questo è anche il weekend conclusivo della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. Alla quarta edizione vanta come nucleo tematico quello dell'attraversamento. Il programma conta oltre 60 incontri gratuiti e più di 130 ospiti tra piazze, teatri e palazzi storici. Il notiziario di cultura e società termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Ritmo 80 presenta
1: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Mar-

0: Il disco Mi Rigiro, sì, è la canzone che ascoltate tutti i giorni su Ritmo 80 a questo momento, e vi serve a voi per rigirarvi nel letto.
1: Cioè, per dare la durata del pezzo e dire ancora un attimo e poi mi alzo.
0: Proprio con questa voce qui da rincoglionito.
1: Viene bene, vero?

0: signori e signore.
1: I consigli di Marchino, consigli di vita quotidiana.
0: Allora, per esempio, pensa, mi hai chiesto, mettimi una musica bella.
1: Per esempio, vedi queste caramelle?
0: Sì.
1: Sono le Sana Gola che le facevano negli anni 80, sono tornate a rifarle, ok?
0: Sei sicuro?
1: No, forse sono quelle. Il mio consiglio di questo pacchetto di caramelle gommose,
0: Sana Gola,
1: è non lasciarlo nella macchina la sera, perché con le basse temperature diventano dei sassi. Io
0: lavoro per il dentista.
1: L'ho preso in bocca l'altra volta, la caramella, l'ho preso in bocca la caramella, l'ho messa e mi senti i sassi da tirare. Se io lo tiro questa, io da massimo. Vabbè, questo è il primo consiglio.
0: Bene, ok, questo è il primo consiglio di Marchino.
1: Secondo consiglio, sigla.
0: Signore e signori, il secondo consiglio di Marchino.
1: Hai presente i burrini?
0: I burrini.
1: Il burro.
0: Ah, i piccoli burrettini, esatto, quelli che fai la mattina, metti.
1: Esatto, che sono già in monoporzione.
0: Bravo.
1: Allora, sì, quelli lì io gli faccio fare 2-3 secondi nel microonde, così si sciolgono.
0: Anche perché altrimenti anche quelli sono dei sassi, esatto, appena li tiri fuori dal frigo.
1: Attenzione! Non li mettere mai con la propria custodia, quella che hanno loro di carta.
0: Perché?
1: Perché hanno, non so, del metallo dentro. E il mio microonde questa mattina faceva le scintille. Mi sembrava capodanno. No, finiti i consigli per
0: finiti
1: oggi.
0: Finiti i consigli. Allora, però c'è un'amica che ci chiede un consiglio.
2: Devo recuperare la vita, perché oggi proprio non me la sento la vita. Sento la morte proprio dentro. Ciao Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, a che consiglio daresti a questa ragazza che dice che stamattina sente la morte?
1: Che bello, l'allegria.
3: Italia. Finisce qui.
0: Prendiamo su tale, finisce qui.
1: Bene, mettiamo un disco?
0: Sì, andiamo avanti, vai.
4: Good morning, Forever Young.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: 80 c'è Good Morning Forever Young. Come va?
1: Non ne posso più. Aiuto.
0: Aiuto. Allora facciamoci aiutare dalla zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Contabile. Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dov'è finito il vostro senso dell'umorismo?
8: Domenica 27 settembre 2026. Mancano 95 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Vincenzo.
9: 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di 6 secondi netti.
10: 2,

0: succede oggi.
1: Il 27 settembre 1997 la Mars Pathfinder termina il suo straordinario compito su Marte. È stato il primo rover sul pianeta.
2: Allora, il Sole ovviamente è una grande lampada a incandescenza come quelle dei solarium, praticamente, ovviamente
3: il Sole.
2: Molto più grande. Poi di notte ovviamente questa grande lampada viene spenta per risparmiare.
3: Sì.
2: Però per non lasciarci al buio cosa fanno? Cioè ci accendono la Luna, che è una luce di cortesia, no?
3: E la Luna è una luce di cortesia.
2: Una luce di cortesia LED grande.
0: Le frasi del cinema.
4: Ma più adesso amica tua, come si chiamava?
5: Non mi ricordo, riso, come un sorriso, come risaia, ma non vuol dire sorrisi.
4: Riso, risalo, riso, le...
5: Che te devo dire?
4: Riso, risaia, riso.
5: Sì, ma fammi risarburo.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Anelle. Ha origine incerta, potrebbe aver avuto origine da un cognome similare come Agnello o Agnelli.
2: Il cielo sia lui.
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.
2: Oddio, mi senti i brividi.
4: L'avvocato Giovanni Agnelli.
2: Gianni! Ciao, Cipollino!

0: Tony Marchini con la K.
1: Yeah. Andiamo in...
2: No, aspetta, cosa c'è?
1: Yeah.
2: Ah, perché fa figo?
1: Perché siamo in Inghilterra. Yeah. Allora,
2: tra l'altro salutiamo gli amici che ci seguono anche dall'estero.
1: Siamo al parco faunistico di Lincolnshire. Non so dove cazzo sia. Non lo so.
2: No, cioè, non sa le località italiane.
1: Ah, non lo so.
2: Figurati, dov'è Lincolnshire?
1: E cosa è successo?
2: Che è successo?
1: Qualche tempo fa, cinque pennuti erano pappagalli, erano arrivati in questo zoo.
2: Sì.
1: Questi pappagalli, stando insieme, non so, uno dei cinque bestemmiava. Bestemmiava.
2: E gli altri ripetevano.
1: E hanno insegnato. E ha insegnato gli altri quattro a bestemmiare. Tutti e cinque bestemmiavano
2: in inglese davanti
1: alla gabbia.
2: Che
1: quindi
2: belli.
1: Venivano i bambini con la mamma. Guardi i pappagalli, questi che imprecavano. Questi che imprecavano. E passa un bambino. Passa un bambino. Guarda, c'è un problema, dei pappagalli bestemmiano.
2: Ma se adesso
1: sono andato lì in custode, tutti cinque dei gran moccoli che neanche al bar quando c'è la finale di scopa. Quindi
2: perché non li ho sentiti? Cioè, mi verrebbe voglia di sentire che cosa dicevano.
1: Lascia stare.
2: Quando passavano.
1: Tu hai, quindi, hai no, no,
2: non, non si può dire.
1: Non si può dire. Cioè, c'è gente che ha fatto play sull'audio e esploso il telefono. Quindi non si può. Quindi erano pesanti. No, la madre di Sonca è.
2: Fammi vedere questo video.
1: Non
2: c'è, perché
1: no,
2: c'è
1: no,
2: un angelo che sfiro.
1: Non toccare. È come un virus. Non toccare. Si rompe tutto. Fidatevi.
2: Ci fidiamo.
3: Good morning, Forever Young,
2: con Marco Corona e Marchino.

0: Panella. Torniamo tra pochissimo con la terza ora di Good Morning Forever Young.
1: Ma con
0: qua,
1: chi?
0: Su Ritmo 80 con Marco Corona e cool, è quello figo di Marchino.
2: No, questo è... Vediamo se è detto giusto.

0: bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Radia Necronos Salute. La salute respiratoria è un diritto che deve essere tutelato prima ancora che la malattia si manifesti. E questo è il tema del convegno Articolo 32, il diritto di respirare, le sfide delle malattie respiratorie tra cliniche, politiche e sanitarie, svoltosi presso la Sala Zuccheri di Palazzo Giustiniani su iniziativa del senatore Marco Scurri alla vigilia della Giornata Mondiale del Polmone del 25 settembre. Le malattie respiratorie, in forma una nota, rappresentano una questione prioritaria di salute pubblica con un impatto significativo sulla mortalità, la disabilità e la qualità della vita. Possiamo essere soddisfatti di quello che facciamo e allo stesso tempo non stare davvero bene. In occasione della settimana della felicità sul lavoro che si celebra quest'anno dal 21 al 25 settembre, Doc Toliba ha coinvolto il medico di medicina generale Luca Manganiello per approfondire il rapporto tra soddisfazione professionale e benessere psicofisico, individuare i segnali da ascoltare e come distinguere una normale stanchezza da un affaticamento che nel tempo può diventare difficile da sostenere. Una macchia bianca sulla pelle, una chiazza senza capelli, come si manifestano vitiligine e alopecia areata, patologie immunomediate, croniche e imprevedibili il cui impatto può andare ben oltre la manifestazione fisica. Per la cura delle due patologie, che hanno un impatto importante sulla qualità di vita, la salute psicologica, le relazioni e il lavoro, arrivano delle novità importanti dall'Europa con nuove approvazioni che possono cambiare lo scenario. Esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti ne hanno parlato a Milano nel corso dell'incontro con la stampa Oltre la pelle, vitiligine, alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono, organizzato da AbbVie per comprendere il peso clinico e sociale della vitiligine e dell'alopecia areata. La salute come diritto universale e come asset strategico capace di generare valore sociale ed economico per il paese e di garantire ai pazienti le giuste cure. È il filo conduttore della nuova edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso da Fondazione Stelline, organizzato da In Rete Relazioni Istituzionali e Comunicazione, giunta alla 29esima edizione, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona

0: abbiamo una grande anteprima. Io sono collegato con lo studio di Bologna di Cesare Cremonini.
1: Ah, che culo!
0: Praticamente c'è una traccia inedita che facciamo ascoltare oggi solo qui con
1: bello, me. Bello,
0: però
1: sentiamo.
0: Senti che non posso urlare, no, perché se mi sentono poi non voglio andare in galera.
1: Stiamo rubando.
0: Non è che, esatto.
1: Va bene. Quindi ha un hackeraggio, vai.
0: Allora, Cesare Cremonini è un uomo nuovo, è cambiato e ha deciso di cantarlo in una canzone.
1: Sentiamo, vai.
0: Sentiamo.
1: Bello.
0: Mi piace. Yeah.

0: mondo.
1: Sì, ciullava un mondo.
2: Bella, devo dire che
0: Cosa voleva dirci Cesare Cremonini in questa canzone che in un certo senso è autobiografica?
2: Allora, attenzione ragazzi, perché è successo questo, io lo so.
0: Come fai a saperlo?
2: Testi delle canzoni di Cremonini.
0: Sì.
2: Immaginate uno schermo.
0: Uno schermo con le parole chiave.
2: Esatto, con tutti i testi.
0: Con tutti i testi.
2: Poi arriva un virus,
0: sì,
2: che li mischia, ok? Ecco, lui ha aperto la spam.
0: Sì.
2: Vuoi vedermi nuda, capito? Lui ha cliccato.
0: Lui ha cliccato perché ha detto sì.
2: È partito un virus che ha incasinato tutti i Word che aveva.
0: Che aveva e ha fatto un testo unico.
2: Ed è venuto fuori. Vedi cosa fa la figa,
0: La sigla.
2: La sigla.
0: Ah, scusa, avevo capito un'altra cosa.
2: No, infatti, scusate.
0: Cesare Cremonini è un uomo nuovo, noi no, invece.
2: Noi no.
3: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Buongiorno, si vede dal marchino.
1: Infatti.
0: Ma infatti io sto caricando le tame.
1: Sì, lo so che sì. I fan di De Gregori sorceranno un po' il naso, però serviva qualcuno che introducesse un momento così autoreferenziale dei Marchini con la K.
2: La storia siamo noi. Nessuno si senta offeso.
1: No. Soprattutto tu, Francesco, diceva l'altra volta.
3: E soprattutto quelli che amano questa canzone che parla di ben altri.
1: Esatto. No. Sono io che ho estrapolato questa roba.
3: Sì, infatti, ma adesso.
1: Vabbè, no, noi adesso ci autocitiamo.
3: Amici.
1: È un momento in cui il nostro Marchino aveva questa vena creativa.
3: Esatto.
1: Uno che stava un po' sul pezzo, guardava un po' cosa stava succedendo.
3: E per esempio c'erano un sacco di pubblicità della Lidl. Anche adesso ci
1: anche
3: sono.
1: Adesso.
3: Adesso è cambiata, quella volta era il claim, diciamo così, la scelta
1: sì.
3: dell'agenzia pubblicitaria della Lidl era un prodotto alla volta, cioè praticamente in televisione appariva lo spot del prodotto che era in offerta.
1: E quanto
3: adesso.
1: Costava?
3: Una cazzata.
1: 9,90€. Tutte 9,90€.
3: Allora noi ci era venuto in mente quella volta di prendere in giro un po' questa cosa.
1: Perché c'è sempre, quando funziona un marchio, c'è subito qualcuno che magari cerca di imitarlo,
3: esatto.
1: di cavalcare un po' l'onda, anche come nome.
3: E noi ci eravamo inventati il Lidio, questo supermercato.
1: Ma il Lidio.
3: E la cosa che vorrei sottolineare, a parte che adesso magari qualche risata ve lo fa, ma la voce. La voce di questa ragazza.
1: Sì.
3: Perché? Diciamolo,
1: chi era?
3: La segretaria. Cioè la segretaria della.
1: Lei doveva fare altro.
3: Esatto, lei doveva fare altro. Noi la chiamavamo per fare.
1: A tradimento. Perché non leggeva neanche prima.
3: Esatto,
1: quello che doveva fare.
3: Tieni, leggi questo in diretta. E veniva. È venuto fuori questa bellissima
1: cosa. Sentiamo il Lidio.
4: Questo programma è offerto da
5: Lidio. Da domani una nuova bambola per i vostri bimbi.
1: Un'altra bambola.
5: Vai. Dopo la bambola che fa pipì.
1: Sì.
5: Dopo la bambola che fa la popom.
1: Sì.
5: Dopo la bambola che vomita, quella di ieri.
1: Sì, vero.
5: Dopo la bambola che fa il pane.
1: Sì.
5: Dopo la
1: bambola che fa il pane.
5: Dopo la bambola che canta il napoletano, arriva Eustacchia, la bambola che sputacchia con diversi tipi di sputo.
1: Sì.
5: Allora, lo sputo catramoso tipico del fumatore.
1: Ah, ok.
3: No.
1: Sì, poi.
5: Lo sputo dell'anziano.
3: Ah, questo è pericoloso.
1: Sì.
5: Lo sputo dei bimbi.
3: Quello che cola.
5: Okay. Lo sputo dei camionisti dei finestrini.
3: Salutiamo.
5: Lo sputo dei calciatori.
3: Ah, quello c'è sempre.
5: Sputacchia, la bambola che sputacchia.
1: Sì.
5: Un'esclusiva.
6: Lidio. Good morning, forever young.

0: ce la canta Paolo, il nostro siglaiolo.
1: Lo vocalo, vocalo, vocalo, vocalo.
0: Che bravo. Ho detto siglaiolo, non capiate male. Ho detto
2: vabbè, cosa detto? Siglaiolo, siglaiolo, non mi fate sbagliare.
3: Adesso è strano.
0: Vabbè, c'è gente strana. Anche perché, allora, diciamo la verità, stanno arrivando le feste, ci ritroveremo con le persone a cui vogliamo bene. Magari ritroveremo proprio un momento proprio intimo, esatto, no? Con la persona che ci sta vicino.
2: Sì.
0: E quindi, secondo te, va bene un vocale, un po' di romanticismo, vai. Sentiamo.
4: Stasera dove vengo a pigliare, ci fa una grande magnata di pesce. Vieni amore, il pesce fa bene, con dei nifrosfiro.
0: C'è del doppio a quale senso. Pesce
2: c'è del doppio senso.
0: Il pro... Posso sentire che se non ho capito l'ultima cosa?
4: Stasera dove vengo a pigliare, ci fa una grande magnata di pesce. Vieni amore, il pesce fa bene, con dei nifrosfiro.
0: Il frosfiro, va benissimo.
5: Lo sai che stanotte ho sognato che mi lasciavi. Non ti puoi minimamente immaginare quanto ho pianto.
6: Amo, che tenero che sei. Comunque è normale quando fai sogni brutti piangere nel sonno.
5: Sì, vedi che io ho pianto quando mi sono svegliato.
0: Perché non era vero. Va bene, era te lo vocalo.
7: Good morning forever young.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.

0: cari amici,
1: sì,
0: fans dei Marchini.
1: Sì, abbiamo un collegamento?
2: Ecco, lui è, proprio lui è.
1: Lui è quello che ci segue,
2: è quello che ha fondato lo fan club.
1: Esatto. Che comunque anche lui non ce l'ha fatta ad arrivare alle 9 al termine della nostra trasmissione, ma domani faremo di meglio.
2: Faremo
1: forse
2: di meglio.
1: Questo è uno spronare, perché l'amico te le dice le cose quando lo vanno.
2: Vero, è
1: perché
2: vero.
1: È facile dire le cose che va sempre bene tutto, ma
2: sì,
1: quando
2: stai calmo.
1: No, no, io non è che sto calmo, però c'è, cioè, proprio adesso doveva dire che ecco, esatto, che il programma non è che è stato proprio dinamico, che
2: Marco Corone, Marchino e Jack Daniels alla parte tecnica vi salutano.
1: No, si chiama Daniel Jack. No,
2: vabbè, Jack Daniels, ci sentiamo domani. Ciao. Ciao. Good morning, good morning.
3: Forever young. Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ

0: Can, I'm Every Woman e Zucchero, Rispetto.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGISH, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
1: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di

0: fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
1: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: "Mio figlio ha fatto male a qualcuno". Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa due giorni prima del ritrovamento.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Settembre 1981, Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle leproci da oggi. Tre belle canzoni, quindi tre motivi importanti da ascoltare all'interno di questa nostra speciale classifica. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Visage. Il motivo è quello che si intitola Fade to Grey.

Steve Strange e i suoi Visage sono spariti praticamente nel limbo del sound anni 80. La canzone comunque rimane davvero una delle pietre miliari, non solo del 1981, ma proprio di tutta la musica anni 80. Erano i Visage che con Fade to Grey hanno segnato davvero una pagina importante di tutto il sound anni 80. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 3 del mese di settembre del 1981. Nell'ascesa verso la vetta della nostra riparida ci fermiamo alla posizione numero 2, dove incontriamo Kim Carnes. La sua voce roca e sensuale ci riporta delle atmosfere particolarmente interessanti. Sono quelle di Bette Davis Eyes.

canzone dedicata alla mitica diva del cinema americano Bette Davis era Bette Davis Eyes for King Cows, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1981. E dal ritmo particolarmente elegante di Bette Davis Eyes a un sound tipicamente elettronico in puro stile anni 80. Loro sono gli Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: più grandi successi di sempre del sound degli 80 erano gli OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark, con Enola Gay a piazzarsi al vertice della Hit Parade del mese di settembre del 1981. Io per il momento mi fermo qui, ma ritorno ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 con la nostra speciale classifica riservata a ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi, dalle Procida, vi aspetto qui alla prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: prossimi 60 minuti le nostre puntine suoneranno
1: dal 1982 Heaven 70, Let Me Go. Dal 1987 Swingle Sister, Breakout. Dal 1989 Sydney Youngblood, Sit and Wait.

0: di ora. Phil Lion, Happy Children. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi, nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar.

0: Leclerc, quinto leader mondiale, Kimi Antonelli, ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
1: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. I

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 27 settembre 2026. Mancano 95 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Vincenzo.
6: 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè, provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di 6 secondi netti. 2,

0: nasce oggi.
1: Il 27 settembre 1997 la Mars Pathfinder termina il suo straordinario compito su Marte. È stato il primo rover sul pianeta.
2: Allora, il Sole ovviamente è una grande lampada a incandescenza come quelle dei solarium praticamente, ovviamente
3: Sole.
2: Molto più grande. Poi di notte ovviamente questa grande lampada viene spenta per risparmiare.
3: Sì.
2: Però per non lasciarci al buio cosa fanno? Cioè ci accendono la Luna, che è una luce di cortesia, no?
3: E la Luna è una luce di cortesia.
2: Una luce di cortesia LED grande.
0: Le frasi del cinema.
4: Ma più adesso amica tua, come si chiamava?
5: Non mi ricordo, Riso, come il sorriso, come risaia, ma non vuol dire risi.
4: Risaia.
5: Sì, ma fammi risa al muro.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Anelle. Ha origine incerta, potrebbe aver avuto origine da un cognome similare come Agnello o Agnelli.
2: In cielo c'è lui.
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.
2: Oddio, mi senti i brividi.
4: L'avvocato Giovanni Agnelli.
2: Gianni! Ciao Cipollino!
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Un tizio entra dentro un pub, si mette a sedere al bancone e ordina la birra. Come gli arriva la birra, si infila la mano in tasca, tira fuori un topo, una lucertola e un piccolo pianoforte. Come mette questa cosa così? E il topo si mette al pianoforte e comincia a suonare Yesterday e ha la lucertola che canta. E c'è stato uno lì vicino sbalordito, guarda che fa così. Incredibile! Ma lo sai che ci potessi fare i soldi con sta cosa? Lui se gira e fa, magari, però dopo c'è un pericolo che si accorgono del trucco. Il trucco, che trucco? È che non è la lucertola che canta, è il topo che è ventriloquo.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Il dito infilato nel numero. La rotella che tornava lentamente indietro. E la paura di sbagliare l'ultima cifra. Perché bisognava ricominciare tutto da capo. Sono ricordi che restano forever young. Come il nostro telefono a disco.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con... Dal 1985, Falco, Rock Me Amadeus. Dal 1987, U2, With or Without You. Dal 1982, ABC, The Look of Love. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11. E due minuti.

0: Times e Tony Esposito, Papa Cicco.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Negli anni Ottanta la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni Ottanta.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia. Messaggio

Benvenuti a Gimme 4. Gioca con noi Marco Greco. Ho iniziato un pochino tipo ok, il prezzo è giusto se vuoi, però va bene, pronto a iniziare anche questa volta con quattro canzoni di quattro decenni, 1971 tipo, non lo so. Comunque erano i Tokens e la riconoscerete, soprattutto i bambini secondo me la amano molto. The Lion Sleeps Tonight.

storia. Umberto Tozzi, un classico per lui nel 79. Beh, ragazzi, la musica italiana è decisamente una di quelle cose che ci piace riscoprire, anche perché non la programmiamo così tanto, no? Voglio dire, e quindi quelle volte che passa, capito, mettiamo proprio quelle che sono memorabili, decisamente. Andiamo negli anni 80 con Life is Life degli Opus.

0: More Time di Britney Spears nel 1998 colpiva le classifiche decisamente, è per questo che siamo andati a riascoltarla, perché ci andava così e aveva avuto un impatto forte e quindi decisamente importante. Con questa canzone concludiamo la playlist di Gimme Forma. La musica su Ritmo 80 continua.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Massimo 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1986, You Lewis and the News, Stuck with You.
1: Yes, it's true.
0: Dal 1985 Sandra, In the Heat

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 in punto.

0: ascoltato Kylie Minogue, Never Too Late e ABBA, Gimme Gimme Gimme.
1: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno tre morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente oltre al capoluogo 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Ed eccoci qui pronti ad un altro appuntamento con il Face to Face, ovviamente sul Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Ciao a tutti da Lele Procida. Come sempre, quattro dischi a confronto. Si comincia con un motivo dei Maneskin del 2017.
3: I'm begging you.
2: Ed uno di Frankie Valli e dei Four Seasons dal 1967. Era il 2017 quando Damiano David e i suoi Maneskin incisero un motivo già portato al successo nel 2008 dal gruppo norvegese dei Madcon. La canzone è quella intitolata Bang!

cover su cover per i Maneskin con Begin, mentre qui sono pronto a farvi ascoltare la versione originale. Risale addirittura al 1967 ed è quella di Frankie Valli, sì, proprio quella di Grease e dei suoi Four Seasons. Anche in questo caso il motivo è quello che si intitola Begin.

Frankie Valli e Four Seasons con Baggin' dal 1967 e prima ancora la versione dei Måneskin dal 2017. Siete sempre su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, e il nostro appuntamento prosegue con il motivo dei No Doubt del 2003. A seguire uno dei Talk Talk del 1984. Era il 2003 quando i No Doubt, capitanati dalla biondissima Gwen Stefani, incisero un motivo poi inserito nella loro raccolta di grandi successi, motivo intitolato It's My Life.

0: Erano i Talk Talk con It's My Life dal 1984, mentre dal 2003 la medesima versione dei No Doubt. Quale preferite? Beh, ragazzi, a voi la scelta. Intanto vi dico che anche per quest'oggi noi abbiamo concluso. Il nostro appuntamento termina qui. Torniamo ovviamente prestissimo su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco face to face.
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Dal 1987.

0: lei.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young. Puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.

0: sono le 13:58.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: E pomeriggio, qualcuno di voi avrà già pranzato, qualcun altro no, tutti quanti pronti per ballare però.
3: Chi balla kiss me?
2: Noi abbiamo pranzato, vero Ferrarini? Siamo fatti un bel pranzo di quelli seri, perché altrimenti come si fa a stare un'ora con voi e ballare senza essersi rifocillati per bene, no? E partiamo allora, buon pomeriggio da Sabino Pastore, buon pomeriggio da Davide Ferrarini, buon pomeriggio anche da Bob Marley che ci propone...

Se vi siete mai chiesti che cos'è che vi fa ballare quando siete in discoteca, ve lo dico io, il tamburo, no? E più ce ne sono, più ballate. Tipo questa di Real To Real, che non è la più famosa che hanno fatto, ma è sicuramente una delle più godibili. Si chiama Can You Feel It? Nel pomeriggio di Ritmo 80, ora la bellissima remix di Steve Curley della grandiosa Special Love di Gesto Funk.

Certo che Madonna il pop l'ha sempre saputo fare, e poi si è sempre affidata alle persone giuste, e i dischi sono anche ballati in discoteca, ha scelto sempre i produttori giusti che hanno avuto le idee giuste, prendere il campione giusto, in questo caso il campione di ABBA, e questa Hang Up era davvero molto bella e continua ad esserlo anche adesso, perché se la suoni prende davvero. Un'altra donna che è capace di fare gran pop è quella che sta arrivando, si chiama Kylie Minogue, questa è Can't Get You Out of My Head.

disco postumo uscito dopo purtroppo la morte di Freddie Mercury, che l'ha riportato nei locali da ballo, dove in effetti forse non c'era mai stato perché faceva tutt'altra roba. Comunque questa è la remix di Living on My Own, Freddie Mercury, nel pomeriggio di Ritmo 80.

so se qualcuno di voi ha mai conosciuto Mr. Gorgeous, dal nome doveva essere una persona interessante. Questa è la Dance Mix, ovviamente il disco di Smoke City, altrettanto ovviamente questo è il pomeriggio di Ritmo 80. Voi continuate a stare con noi perché qua si balla e non ci si ferma, e se avete la possibilità di farlo, fatelo pure, tranquillamente. Ora c'è Room, calma.

0: pomeriggio su Ritmo 80 è i Ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.
1: Like no other.

che se n'è andato da qualche anno, purtroppo, George Michael, possiamo dirlo con certezza, probabilmente per quanto ha avuto un successo mondiale, però è stato sempre un po', come posso dire, sottovalutato in quanto cantante. Questo, signori, avevo una signora voce, eh? George Michael, bravissimo, questa è Flawless, Go to the City, l'abbiamo riascoltata nel pomeriggio di Ritmo 80 prima di Bizet, Everlasting Pictures.

0: Se la voce che state ascoltando cantare per un momento vi ha portato in un mondo che non è quello che state vivendo, sappiate che è normale, perché è la meravigliosa voce di Billy Ray Martin in questo disco di Datura che si chiama Mystic Motion. Vi è piaciuto? Perfetto. Domani alle 14 ce ne saranno altri. Dovete solo mettere il reminder giusto sul vostro smartphone o dove diavolo vi pare e ricordarvi che alle 14 ripartono i Ballatissimi con Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Per il momento, per oggi è tutto. A domani. Ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1989 Madonna, la

0: feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more.
1: Era il disco di ora, Technotronic, Pump Up the Jam. Un disco di allora con i suoni di ora.
2: Good morning, forever young.
1: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: Italia.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Pop Joanna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
9: Datura Club 90s.

0: girls await us with Datura Club 90s. Datura Club 90s, the best of 90s.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1989, UB40, Kingston Town.
1: Kingston Town, the place I long to be.
0: Dal 1985.

0: Con Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato George Michael, I Want Your Sex e Jovanotti, Muoviti Muoviti.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci?
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto.

Avete ritrovato in soffitta il vostro vecchio diario smemoranda e riaprendolo avete detto: ah, che bei tempi! Sappiate che non siete soli, sono Tommy Venturini e tra poco su Ritmo 80 vi sblocco.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Amici di Ritmo 80, ciao a tutti, ben trovati insieme a Tommy Venturini, pronti anche per quest'oggi per sbloccarvi un bel po' di ricordi. Il meccanismo ormai lo conoscete, torniamo indietro nel tempo, anni 70, 80 e 90, ci occupiamo sia di ricordi televisivi, ma anche di oggetti, modi di fare, vestiti che sono passati un po' di moda, ma che ricordiamo con molto molto piacere e che magari ci siamo dimenticati. Intanto un disco e tra poco il primo ricordo

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
2: Avrei detto? Non l'ho sentito!
1: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono? Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti. Non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Era il 1988, quando sul grande schermo arrivò un classico della comicità. 80 minuti, pieni di gag rimasti nella storia. Una scatenata parodia dei polizieschi. Una pallottola spuntata.
2: Quale motivo te lo dovrei dire, piedi piatti?
3: Perché io sono l'ultimo baluardo fra i casini come questo e la gente rispettabile di questa città.
4: Oh, ciao, Frank! Sai, è arrivato quel modello di macchina succhiatrice svedese a presa rapida che avevi ordinato. Lussurioso!
3: La devo regalare.
1: Il film ha dimostrato che ridere, quando si ride di gusto, è un esercizio che dura nel tempo e si tramanda di generazione in generazione.
5: Grazie agli sforzi straordinari di alcuni dei nostri più illustri concittadini, la regina Elisabetta ha deciso di includere la città di Los Angeles fra le tre metropoli che Sua Maestà visiterà durante il suo viaggio in America.
6: Sindaco Barclay, la città affiancherà le forze di polizia e i reparti di sicurezza durante la visita della regina?
5: Abbiamo affidato la sicurezza della regina alla nostra squadra di polizia, divisione speciale del Dipartimento di Polizia. Essa è oggi qui rappresentata dal tenente Frank Drebin.
7: Grazie, signori. Quello di proteggere l'incolumità della regina è un compito che la squadra di polizia accetta con entusiasmo. E non importa quanto sciocca possa sembrarci l'idea di ospitare una regina.
1: Protagonista il mitico Leslie Nielsen nei panni di Frank Drebin, un simpatico e pasticcione poliziotto al quale viene affidato l'incarico di proteggere Elisabetta II d'Inghilterra in visita in America. Ad aiutarlo nell'impresa c'è anche il suo fidato partner Norberg, al quale però sparano nel tentativo di farlo fuori. Frank inizia così ad indagare e i sospetti cadono proprio su Vincent Ludwig, ma purtroppo non si trovano le prove per poterlo incastrare. Tutto sembra bloccato fino a che il nostro Frank non incontra Jane Spencer, ovvero l'assistente di Ludwig, che lo aiuterà nell'indagine e della quale Frank si innamorerà.
2: Sei in ritardo.
8: Dipende per cosa sono in ritardo.
2: Non volevi cenare con me una sera? Quella sera è diventata questa sera. Sto preparando della carne bollita. Io la consiglio calda e sugosa, e tu?
8: Io calda da bruciare, con tanto sugo dentro.
1: Una pallottola spuntata è una sequela di gag e battute che non lasciano il tempo di respirare tra una risata e l'altra.
3: Pensavo che il modo migliore per togliermi Jane dalla testa fosse quello di concentrarmi su questo caso. Non volevo che il caso di questo caso venisse risolto per caso, a caso.
1: La pellicola ha avuto due sequel, Una pallottola spuntata, 2 e mezzo, L'odore della paura del 1991 e Una pallottola spuntata, 33 e un terzo, L'insulto finale del 1994.
8: I suoi capelli avevano lo stesso colore dell'oro nei dipinti antichi. Aveva un vasto assortimento di curve, un set completo di curve. Mi lanciò un'occhiata che mi indurì tutto. Persino i miei pantaloni sembravano inamidati. L'affare si stava veramente ingrossando.
1: A rivedere oggi questi film, a distanza di così tanti anni, si può dire tranquillamente che siano diventati un po' un punto di riferimento per molte pellicole che hanno avuto lo stesso mood del cinema demenziale degli anni successivi. Va detto però che quasi mai hanno raggiunto lo stesso successo della saga di Una pallottola spuntata.
8: Che bella topa.
2: Grazie, me l'hanno appena riempito.
8: Lasci, mi sono sempre piaciuti i castori.
1: E anche per oggi siamo arrivati al termine. Tommy Venturini vi saluta, ma vi dà appuntamento molto presto, sempre qua, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.
9: Siamo solo noi!
10: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1985, Kaja Gugu, Shouldn't Do That. Dal 1983, The Twins, Not the Loving Kind. Dal 1981, Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.
1: 80. Sono le 18 e un minuto.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Depeche Mode, Everything Counts e Simple Minds, Somebody Up.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Per cambiare canale bisognava alzarsi dal divano. Le manopole giravano, lo schermo tremava e qualcuno sistemava l'antenna finché l'immagine non smetteva di nevicare. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro televisore con le manopole.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: il remix di un classico.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Sabrina Salerno, Sexy Girl e Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20.
3: In versione extended full show.
2: Master Jack.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Checo, you ready?
7: Eh?
6: Daniel's here.
7: Ok.
8: Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
9: Master Check
8: 90, l'enciclopedia della dance.
10: Benvenuti, questo è Master Check. Va tutto bene?
11: Sei uno stronzone, sei pure ricchione.
10: Questo è Master Check con Checca Corvascia. Parte un'altra puntata, staremo insieme un'oretta più o meno abbondante, non significa un emerito cazzo di niente, però era bello anche dirlo. E soprattutto manderemo la musica più bella della decade, che ha rappresentato in molti di voi un vero e proprio attacco di tachicardia, perché ci impartiva anche a volte con dei pezzi da 175.000 bpm, ma poi c'era anche la parte downbeat. Noi in qualche modo ci, come dire, innaffiamo di questa musica.
7: Il pissing anni 90.
10: Noi sguazziamo fra un genere e l'altro, siamo piuttosto esperti a farlo. Perché? Perché tutto questo è sapientemente mixato dalle mani coperte di LED del nostro Daniel's Jack, che è colui il quale, col suo spessore tecnico assoluto,
7: bravo,
10: anche questa volta mixerà tutti i brani che passeremo uno per uno in questo corteo musicale.
7: La Madonna.
10: Cominciamo con Charlie Door con Time Goes By, traccia molto bella che in qualche modo ha cavalcato, per così dire, tutte le everything but girlate del periodo, nel senso che lo stile era molto simile. Charlie Door, Welcome Everybody, e questa è Time Goes By dal 95. Notare che ho detto all'inglese goes, come se fossi uno dei reali d'Inghilterra.
12: I don't understand what's going on here.

running in the real time, anzi running in real time senza l'articolo dal 96, rifacimento della traccia dei Fast Forward del 1980.

scavare qua e là negli archivi e non la trova. Fammi un urlo ansia. È questa? Con una certa efficienza l'abbiamo messa subito. Il passport. Va bene, molto bella l'originale, la versione rifatta del 96. Ma andiamo avanti, andiamo. Arriva lui, David Morales, con uno dei pezzi che francamente è fra i miei preferiti, ma so perfettamente di rappresentare un... Il passport. Va bene, molto bella l'originale, la versione rifatta del 96. Ma andiamo avanti, andiamo. Arriva lui, David Morales, con uno...

tanti, no, comunque tutti i DJ house di un certo peso non pensano che sia esattamente il pezzo più bello, forse perché è commerciale? Sì, e quindi io, son Tamarro? Sì, Mai Nascosto è uno dei miei preferiti perché è molto musicale. How Would You Feel, dal 2004, David Morales.

0: Bella Black, bello, oh, bello la single che hanno messo su Black. Mi ricordo che mi faceva venire. Oh. Che andavo in toilette le pie. Oh. No. Blackwood con My Love For You. Immagini quanto love che ho avuto for you. E vabbè,
1: porcaccio,
0: era un grandissimo artista in quel periodo. Mi chiamavano Picazzi. Blackwood, My Love For You dal 97. Gruppo nato nel finire degli anni 80 dal produttore Tony Verde, che potrebbe sembrare uno che è nato nella musica neomelodica napoletana, ma invece faceva la musica danza insieme con Marasha, Alex Natale, Robert Armani e il nostro collega che salutiamo, ciao Sandro Murru. My Love For You dal 97, adesso arriva Activa. Cioè non ha a che vedere con il famoso yogurt che è l'Activia, tra l'altro, con I Try dal 95. Vorrei dirvi che mi ricordo esattamente quale titolo sia.
2: Lo so io?
0: Fallo tu.
2: Yeah.

0: complimenti per Under My Skin dal 96 e adesso arrivano i... Dimmi basta. Arrivano i Stretch and Burn con Mad Dog e questa è I'm Alive del 96. E fra le tracce che vanno in qualche modo ripercorse anche con un cantato del nostro Dennis Jack, ascoltiamolo mentre mi rifà Stretch and Burn.
1: Marico. Senta che... Adesso la metto così. Un attimo.
0: Sì, la mettila.

0: con Call On Me del 2004. Bello,
1: bella Call On Me. Perché bella Call On Me? Perché nel video c'è la famosa palestra con le donne nude. Chiamami. Vabbè, Eric Fries dal 2004, rifacimento di un pezzo che invece di Call On Me si chiamava Valerie. Ma vaffanculo. Dall'82, Steve Winwood. Ma la domanda è, secondo voi, e andate a vedervi il video su YouTube, uno con quella faccia da cazzo che mi canta Valerie così, sarà stato richiamato? Secondo me no. Secondo me Valerie si è fatto trovare con un bel...

0: perché cosa facciamo? Sgamiamo la versione moderna di un pezzo che ha funzionato molto, che in questo caso ha funzionato veramente tanto.
1: Va bene, dai.
0: Ascoltiamolo, Kenyo Silva con Children dal 2016.
2: Masterchef 90
3: presents Remix Today.

0: rifacimento dell'originale, originale con la rubber di Robert Miles dal 94-95. Non mi ricordo mai se sia un anno o l'altro.
1: Fine 95, funzionato nel 96.
0: Cos'è che ho detto io? 94 su 95? Vabbè, 95 su 96. Pezzo icona della musica dance nel filone Dream Progressive, ma poi è stata sdoganata, insomma, come pezzo radio per eccellenza. Ballata anche dai bambini. Rifatta da Kenyu Silva nel 2016, scusate Children, e nel remix today di questo Masterchef 90. È arrivato il momento di concederci una promo pausa, poi dopo torniamo con uno dei miei artisti preferiti, laddove la parola artista è a dir poco sprecata. Prendete un nano di origine brasiliana messo in un frigorifero piccolo, perché ci sta, e tiratelo fuori dopo 30 anni, cosa mi viene fuori? Torniamo dopo con W Run to Me dal 94. Se proprio non volete cambiare radio,
2: Masterchef 90.
3: Masterchef
2: con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
3: Come back soon.

W, il mio artista preferito degli anni 90 con Run to Me. Qualcuno di voi forse avrà visto un live di Dancing with an Angel fatto in una spiaggia tipo Rimini Riccione, che nella metà degli anni 90 erano puntualmente destinate in quanto location per i live della musica dance, e c'era W con la singer e poi un duo di ballerini con cui a un certo punto ha anche deciso di andare a tempo di che cosa? A tempo di sto c***o, perché ci sono i ballerini che ballano a tempo e lui che invece, peccato non possiate vedermi, secondo me qualche pomodorazzo gli hanno anche lanciato, soltanto che non l'hanno preso perché è talmente basso che devi lanciare all'altezza del pisolo di Dennis Jack per beccare in testa W. Però mi piace, mi piace. Ma andiamo avanti a questo punto con DJ Dado featuring Michelle Weeks. Hanno fatto una bellissima traccia, talmente bella. A proposito di filone del quale abbiamo parlato, quello Green Progressive, che è stato insomma capeggiato dai vari Robert Miles e per l'appunto anche DJ Dado, ad un certo punto il Dado mi si è tratto un attimo. Ad un certo punto il Dado cosa mi ha fatto? Mi ha messo un cantato per trasformare la Dream Progressive in Dream Pop Dance Progressive, se vogliamo, e quindi è venuta fuori una cosa molto bella che le radio nel periodo hanno passato tantissimo ed è rimasto un evergreen. DJ Dado featuring Michelle Weeks, Forever dal 99, Mixala, DJ Jack Mixala.

0: fotografa professionista, oltre che cantautrice, magari anche molto brava. So che faceva a gala con le amiche per prima.
1: Oggi ho queste battute dentro.
2: Altissimo livello.
1: Charlie del...
2: Umorismo allo stato.
1: Inglese, umorismo inglese. Come le robe che sto vedendo su Netflix. Come...
0: Gala con Charlie dal 98, adesso arriva Ellie con Two Times. Canta anche tu.
3: Ciao!

0: Schön, che salutiamo. Hallo Bibi, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich möchte dir besuchen.
1: Besuchen?
0: Non è besuchen nel senso di... Ich möchte kommen dir zu besuchen. Vorrei venirti a trovare, perché so che è una nostra amica, la nostra ascoltatrice, per cui vorrei anche andarla a trovare. Poi bella bionda, bella tedesca, una bella birretta, ubriachi sulla spiaggia, bello, mi ci immagino già. Canzone che ha funzionato, anche il video era molto molto apprezzato, perché poi lei era molto molto... sto calmo, tranquillo e sereno, molto bella, ed è assolutamente anche apprezzabile ai giorni nostri, perché si è mantenuta in uno stato assolutamente chiaro ed evidente, ok? Da capo. Bibi Soul con Uma Baby nella DJ Dado Mix dal 99, adesso arriva KK. Che cazzo, non può chiamarsi così. KK con Talking About, parlando di cosa? Del vostro nome, il nome di merda, cari KK.
2: Daniel's Jack.

0: Magari è inginocchiata.
1: No.
0: Vabbè, dopo aver ascoltato King con Strange Love, è arrivato il momento del famosissimo. Famoso, perché c'è questo accavallamento di pezzi, queste sovrapposizioni, un mashup, uno che canta sull'altro, queste orge musicali dance proposte dal nostro Dennis Jack con il mashup di chi? Dillo! Dennis Jack mashup su Masterchef 90.
2: Masterchef 90 presents the mega mashup of the week.

0: abbiamo deciso di mettere un premio, lo facciamo tutte le volte, lo facciamo anche questa volta in palio, a chiunque dovesse aver indovinato i pezzi che adesso disannuncerò e che abbiamo ascoltato nel nostro mashup di Dennis Jack. E cosa mettiamo in palio questa volta? Cosa mettiamo in palio? Di solito ci svegliamo e mettiamo a disposizione cose molto importanti, io soprattutto contesti nei quali poterli esprimere liberamente, come la cena con Dennis Jack con la maschera addosso, e quindi immaginate. Vabbè, cosa potremmo dare? Vabbè, il balsamo che usa Dennis Jack, che potrebbe anche essere pericoloso, perché dopo un po' di tempo mi è venuto fuori il capello a tenda quasi completamente sparito sulla parte frontale. Abbiamo ascoltato Robert Miles con One and One, Freddie Mercury con On My Own,
1: Living,
0: vabbè, senza Living, Africa Bambata con Just Get Up and Dance, Byron Stingley con Get Up Everybody, Fatboy Slim con Right Here Right Now, e poi Wings con Don't Laugh. Era il mashup di oggi, mixato, super mixato, super mashupato dal nostro Dennis Jack. Finisce anche questa puntata di Masterchef, grazie a Dennis Jack, saluta per... Grazie a tutti da Cecco Corvace, state sulla nostra fanpage, mi raccomando, state lì, cioè state, guardatela, non fate un cazzo, no, interagite con la nostra pagina Masterchef 90 e scriveteci se volete info dove, rispetto a dove siamo in tour in giro per l'Italia. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, ciao ciao ciao.
2: Masterchef 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack.
3: We'll be back.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

Italia.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo Michael. Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
2: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
0: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.
3: Basilda. Sul Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991 viene rilasciata la prima versione del lettore multimediale Windows Media Player, che quell'anno suona una traccia tutta italiana del progetto Asha Presents Peter Gust, Everything.

1989, quando i Ten City di Byron Stingley, prodotti da Marshall Jefferson, pubblicano That's the Way Love Is su Atlantic Records. La traccia riscuote un grosso successo, tanto che 10 anni dopo viene ricantata e ripubblicata dallo stesso Stingley in un progetto da solista e rientra nella Top of the Dance Chart. Nel 1991 il 34enne Tim Berners-Lee trova la soluzione al problema di come condividere documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di hypertext.

da Martha Walsh, che inizialmente non viene accreditata ed è sostituita dall'immagine della modella francese Catherine Quinault. Dopo alcune controversie legali, la Walsh riceve un lauto rimborso dalla RCA.

un ricordo. E dall'Italia arriva forte il rumore della Spaghetti House. Uno dei pionieri di questo genere è Claudio Mozart Triscoli, che produce successi come People Get Up, del progetto Double D.

Il sound italiano piace in tutta Europa e sempre più gruppi di produzione si barricano in studio per partorire nuove idee. Uno degli studi più prolifici del periodo era sicuramente quello della Media Records,

0: venduto in sole 200 copie. Magari non sarà un classico di tutti i tempi, ma il suo sound old school con il campione di My House, The Rhythm Control, ci mette di buon umore. Basta! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Basilda. Io sono Basilda. La voce della house. Suonata da Daniele Petronelli.

Nel 1991 esce Bart vs. The Space Mutants, il primo videogioco basato sulla serie animata I Simpson, che devono liberare Springfield da mutanti spaziali che possono prendere il controllo del corpo degli abitanti. Lo stesso anno la discoteca Espiral di Valencia stampa 1000 copie di un disco, da dare in omaggio con l'acquisto del biglietto per la serata celebrativa del 10° anniversario del club. Molti DJ internazionali cominciano a suonarlo e diventa, a sorpresa, una hit techno new beat in tutta Europa.

nel 1990 esce un doppio LP Ambient House con molte hit della DFC e qualche traccia riempitiva pressoché sconosciuta. Tra questi c'è Trasparenza del progetto Extreme, che inizialmente viene passata solo in radio settoriale, ma in brevissimo tempo diventa suonatissima anche in discoteca. Questo vinile è ancora oggi ricercatissimo dai collezionisti di house music. Nel 1997 alcuni archeologi greci dichiarano di aver scoperto ad Atene i resti di quello che potrebbe essere il liceo di Aristotele. Lo stesso anno Steve Silcarley, con lo pseudonimo Voice

0: nel 2004. Il duo Soul Central esce su Defected con un disco ispirato a Strings of Life, un classico di Derek May, uscito con lo pseudonimo Rhythm is Rhythm nel 1987. Il rifacimento non piaceva assolutamente a May, che ha comunque approvato l'uscita perché la clearance sarebbe stata in ogni caso rilasciata dai possessori dei diritti discografici. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano la società di servizi online Google Inc. Sempre nel 98 Bob Sinclair, in studio con Thomas Bangalter dei Daft Punk, produce una traccia utilizzando una sample di Jane Fonda, contenuta in una videocassetta delle sue famose lezioni di aerobica che spopolavano negli anni 80. La traccia viene pubblicata solo come promo, perché soprattutto Bangalter non voleva metterla in commercio. In pochissimo tempo diventa un disco ricercatissimo dai DJ di tutto il mondo e viene stampato ufficialmente dopo aver pagato $75,000 a Jane Fonda, che nel frattempo aveva intrapreso un'azione legale per l'utilizzo non autorizzato della sua voce.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: Love That I'm Giving, un disco del 1979 di Gwen McCrae. Feeling For You è il follow-up di Cassius 1999, il loro primo successo internazionale dopo l'esordio agli inizi degli anni 90 con il progetto La Funk Mob. Nel 1999 La vita è bella di Roberto Benigni è pluripremiato alla 71esima edizione degli Academy Award con 3 Oscar. Lo stesso anno esce un disco cosiddetto bianco, ovvero senza nessuna informazione sul contenuto, sul quale è incisa una traccia house che campiona You'll See the Trouble With Me da un concerto di Barry White in Belgio del 1990. Il progetto assolutamente non autorizzato è di Black Legend, un DJ italiano che sceglie di chiamarlo We'll Be in the Trouble, ovvero saremo nei guai. Dopo il grandissimo successo di questi promo girati tra i DJ in UK, la Warner tentò più volte di farsi autorizzare il campione, ma fu Barry White stesso a rifiutare e la versione ufficiale venne ricantata.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Nel 1990 esce una traccia destinata a fare storia. Si chiama The House of God, di Dimensional Holophonic Sound, meglio conosciuto come DHS. È un classico house di tutti i tempi, prodotto da band